traditor, traditor, traditor. Con dolci accenti, ciel attenti, le menzogne nel tuo cor. Con dolci accenti, ciel attenti, le menzogne nel tuo cor. Le menzogne nel tuo cor. Traditor, traditor, traditor, traditor. Traditor. Traditor.